0: Bernard, il ronfle maintenant.
1: Oh, mais c'est pas possible, il peut rien faire en silence, il m'a interdit.
2: Eh, excusez.
3: Si, venite tutte e due, tutte e due più vicino.